fuzile. Abayakhomani basilethele isokhomani corona mina. Yenjovi. No. Akunyeke isokhomani le corona yini. Manje sizozulipheka le piano. Le corona sizoyimisa kancane. Sizoyiwasha nge sanitizer minor.